0: La signora non l'accordo. La signora non l'accordo. Vo vedere, vo parlare.
1: Passerete per ballorno. Mi farete capellare. Passerete per ballorno. Mi farete capellare.
0: La signora non l'accordo. La signora non l'accordo. La signora non l'accordo.